0: Voi eri.
1: Che vuoi eri?
0: I'm ETO, does AAA want contact?
1: Che vuoi eri, Avram?